0: In Spagna sono le 2 di notte, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazone español, alma italiana. Axel FM.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: XLSM, la radio degli italiani a Tenerife.
1: Da adesso in poi com'è che andrà? Con te che hai detto sono qua e davvero sei qua fra noi.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89.100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104.7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7, Rovigo. www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno. www.radiomeano.it. Radio 71. RTA Planet. Web radio. www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026. Radio Condivisione. La radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi siamo a Silvi Marina, ma ci siamo stati tempo fa, ma siamo tornati perché c'è un'altra giornata di campionato di showdown. Ma questa mattina abbiamo incontrato una ragazza che si chiama Mara. Buongiorno Mara, come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
3: Ecco, Mara è R-Mosh, diciamo, vero? È un po' l'R-Mosh. Però è un R piacevole, quindi che fai di bello nella vita? Tu studi, cosa fai di bello?
4: No, io sono Sono in istituto, all'istituto Paolo
3: Colossi. Paolo Colossi, io lo conosco perché quando ero bambina, ai tempi miei, c'era l'istituto Martuscelli, ma roba di 50 anni fa, gli anni 70, dopo che non eri nata, e anche c'era l'istituto Colossi, ma dopo una volta, pensano più una volta, l'istituto Colossi mi invitarono Patti Pravo, io andavo a vederla proprio, Patti Pravo era negli anni 74, 75, quando ancora era giovanissima, adesso sono Patti Pravo a una certa età. E a te piace la musica, Mara?
4: Sì, mi piacciono tutti i cantanti.
3: Ad esempio uno che ti piace in assoluto?
4: Non ho un cantante.
3: Non hai un cantante, sì, vuol dire che cioè fedele di tutti e fan di nessuno praticamente. E tu che studi hai fatto fino adesso, Mare? Cosa aspiri a fare nel futuro? Qual è il sogno di lavoro che vorresti fare?
4: Io ho fatto il liceo pedagogico.
3: Ah, quindi sei insegnante ai bambini praticamente. E invece aspireresti a fare come lavoro cosa?
4: Non lo so,
3: vabbè, magari tu pensi anche quando intervisti i bambini dell'Ero con il buio di Milano, mi dicono che lavoro dovresti fare, non lo so, poi si vedrà, anche tu stai aspettando di, ecco. Però mi pare, mi hanno detto che oggi, in questi giorni, sei venuta per guardare questo sport che si chiama showdown, ma tu l'hai praticato mai, hai preso mai una pallina in mano, una racchetta, un guanto oppure no?
4: No,
3: però hai intenzione di vedere questo sport un po', perché sembra che ci sia una ragazza molto forte di Napoli che si chiama Rossella Riccardi e mi sa che tu vuoi fare come lei forse, o no?
4: Sì.
3: Ecco, sì. Quindi vorresti seguire un po' le gesta di questa Rossella Riccardi. E a parte questo, tu nella vita sai cucinare?
4: No.
3: Non sai cucinare, meglio così, così gli altri fanno per te. Però vorresti imparare forse più in là. Allora diremo a qualcuno che facciano dei corsi di cucina fatti proprio per Mara. Senti Mara, qual è il tuo sport preferito? Il tuo sport preferito? C'è uno sport, il calcio, che ne so, il tennis, la pallone?
4: Io faccio nuoto.
3: Ah, fai nuoto, allora quindi sei brava rispetto a me. Io penso che sono uno che ho paura dell'acqua addirittura. Io quando vado in acqua non so nuotare, non vado al mare, non vado in piscina. Però sei molto più brava di me allora. E che fai qualche stile particolare di nuoto? O nuoti
4: no,
3: così basta?
4: Faccio
3: rana, stile libero, farfalla?
4: Sì, uno
3: che si qua.
4: Uno di questi qui.
3: Bene, senti Mara, io ti ringrazio di essere stata con noi oggi e sicuramente ci ritroveremo tra un anno o due quando sarai una grande showrunner e così ci racconterai come batti le persone. Adesso impara pure, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a risentirci presto, va bene?
4: Ciao Mara.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Questa mattina abbiamo degli amici che sono giovani, fanno la quinta elementare, poi dico alimentare per ridere. E sono dei ragazzi simpaticissimi, sono molto svegli, perché sono svegli molto presto questi ragazzi. Sentiamoli un po', sentiamo il loro nome da tutti. Il primo ragazzo si chiama
2: Martino,
1: poi abbiamo
3: Jules,
1: poi
4: Eva.
1: Samuele e
5: Kimberly,
1: perfetto. Allora, cari ragazzi, voi siete stati a fare questa esperienza al dialogo nel buio. Vi siete divertiti? Cosa è stato che vi è piaciuto di più?
2: Mi è piaciuto un po' tutto, ma quello che mi è piaciuto di più è stato il ponte.
1: Il ponte, sì. Che traballava. Ecco, capito. Sentiamo l'amico vicino invece cosa pensa.
6: Io la cosa che mi è piaciuta di più è stato al bar, perché bevevo una cosa ma non percepivo com'era la cosa.
1: Cioè, tu cosa pensavi di bere? Sentiamo.
6: Io sapevo di bere la Coca-Cola,
1: però non...
6: ma non sapevo quante me ne mancava, non sapevo dove erano le cose.
1: Ah, ecco,
6: mi sentivo tipo in una stanza da solo.
1: Un po' buia.
6: E che bevevo qualcosa.
1: Cioè, quindi sapevi che bevevi questa Coca-Cola, però ma aveva il sapore della Coca-Cola almeno, oppure non tanto?
6: L'ho sentito bene.
1: Almeno il sapore l'ho sentito bene. Perfetto, sentiamo l'altra voce, chi abbiamo adesso dopo di te?
7: Io sono Samuele.
1: Sì, Samuele, come è andato
7: a me è piaciuto tantissimo.
1: Sì.
7: Mi è dispiaciuto un po' che non abbiamo fatto la barca, ma è stato bellissimo stare al bar,
1: sì,
7: e percepire tutti gli altri oggetti.
1: Sì, tu cosa hai bevuto al bar? Invece?
7: Ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ma tu non hai avuto problemi? Per te era normale?
7: No, perché ho capito che dove era la freschezza, potevo sentire a che livello era la Coca-Cola.
1: Ah, ecco, così sei stato furbo tu col bicchiere che era di carta, giustamente sì.
7: Però non l'ho pensata io, l'ha pensata la mia maestra.
1: Ah, è stata la maestra che ha detto questa cosa, va bene. E allora, sentiamo invece l'altra voce, mi pare che è rimasta Kimberly ed Eva.
8: A me mi è piaciuto di più la parte del giardino, perché a sentire l'acqua.
1: Sì, il ruscello, quindi.
8: Sì, il ponte, la pianta, sì, e le altre piantine da capire che
1: cos'era. Perfetto, tu al bar cosa hai bevuto?
8: Coca-Cola.
1: Anche tu Coca-Cola. Ti è piaciuta la Coca-Cola al buio?
8: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, manca la voce di Eva, mi pare, o Kimberly.
9: Io non... Allora, a me mi è piaciuto tutto,
1: sì,
9: e ho capito che comunque si possono, anche con gli altri con altri
1: sensi.
9: Gli altri sensi.
1: Sì. Tipo il tatto.
9: È più sviluppato quando siamo al buio o quando qualcuno non vede.
1: Certo.
9: E la cosa che mi è piaciuta di più era il ponte. E il ruscello.
1: Ma tu la notte, la sera, quando sei a casa, hai paura del buio? C'hai la lucetta vicino oppure no?
9: Io non ho paura del buio, però io tengo il domedificatore in casa perché...
1: E c'è una lucina il domedificatore.
9: Sì.
1: Perfetto. Allora adesso ragazzi vi propongo, volete fare una domanda a me che sono non vedente? Volete una curiosità su di me per caso? Chi è che vuole fare una domanda?
2: Io non ho nessuna domanda.
1: Va bene.
2: Chiedo ai miei compagni.
6: Ma io vorrei sapere, per esempio, quando andate a un negozio di vestiti, come fate a sapere com'è, di che colore è, com'è quel vestito?
1: Ecco, è una domanda bellissima questa. Tra l'altro poi, insomma, allora, i non vedenti assoluti che non hanno mai visto, loro devono solo affidarsi alla commessa oppure alla persona di cui si fidano. Io per esempio invece alcune volte vado con degli amici e mi spiegano, questo qua è un vestito, è un pantalone nero, ci va sul verde, perché io comunque ho visto, quindi ricordo i colori. E altrimenti ci affidiamo alle commesse, le commesse si spera che non lo fanno per vendere, ma lo fanno perché stiamo bene in quella maniera, e ci danno le dritte giuste per acquistare dei vestiti. Una domanda molto intelligente questa qui. Sentiamo qualche altra domanda?
9: Allora, io non ho domande. E allora la passo al mio compagno.
1: Sì.
7: Io ho capito che le stanze erano abbastanza piccole.
1: Sì.
7: Però non ho capito bene cosa... Cioè, non so come dire.
1: Non ti preoccupare.
7: Cosa c'era sopra l'acqua.
1: Ma tu ti riferisci al percorso?
7: Sì.
1: Allora, nel percorso effettivamente le stanze, pensate, sono piccole e tra l'altro sono anche incastrate una all'altra. Voi sembra di camminare tanti tanti metri, invece poi girate attorno a un 50, 100 metri quadrati al massimo. E beh, l'acqua è vera, è proprio vera, sì, e c'è un motorino che la fa camminare.
7: Grazie.
1: Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi ringrazio di essere stati con noi. Ci sentiamo le prossime volte. Auguri e buona scuola a tutti. Buon esame. Non si fa l'esame in quinta? Sì, ormai non si fa più l'esame.
4: No, non si fa più.
1: Allora, buona prima media. Ci vediamo gli anni prossimi. A presto. Ciao ragazzi. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui alle termine di Abano Terme, all'Hotel Paradiso, e abbiamo incontrato per caso un nostro amico, anche lui nell'ombra, che si chiama Marco. Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, anche tu sei venuto a fare le terme, però poi sei entrato nel nostro gruppo, insomma ci siamo trovati con
2: te. Ci siamo trovati per puro caso.
1: Per puro caso, ecco. E per quanto ti riguarda, in genere i nostri radioascoltatori vogliono sapere in genere quando uno è disabile, come è avvenuto, perché in genere non lo chiedono, ma in genere lo chiedono, insomma vogliono sapere. Per te come è avvenuta la perdita della vista, se vedi totalmente, se non vedi, insomma.
2: Io vedo una luce del sole, quindi sono ipovedente.
1: Quindi ti muovi appena appena
2: con... No, mi muovo tranquillamente, la vedo bene la luce del sole con gli occhiali.
1: Ecco. Con dei grossi fondi di bottiglia praticamente.
2: Più o meno
1: sì. E invece per la vista che hai avuto, la retinite pigmentosa, qualcosa di congenito, un incidente, come è successo che hai perso solo la vista?
2: Io ci sono nato ipovedente.
1: Ah, quindi sei ipovedente. È una
2: io
1: cosa...
2: quando ero piccolo avevo 4 decimi, ho dovuto subire un piccolo intervento agli occhi per correggere un po'.

0: costo che ci sono portato a un 50°/20°. Tipo la gradazione di un ipovedente.
1: Quindi per un punto il nostro Marco perse la cappa e la vista praticamente. Quindi naturalmente, quindi le tue scuole elementari, medie, le fatte già in da non vedente in supporto con delle persone?
0: No,
1: oppure
0: sempre ipovedente.
1: Quindi nelle classi normali?
0: Sì, sì.
1: Quindi hai avuto l'insegnante di sostegno?
0: Sì, sì.
1: Per imparare il braille e le altre.
0: No, io leggo tranquillamente in nero.
1: Riesci a leggere col visus che c'hai, quel pochettino che c'hai, riesci a leggere. E invece per la telefonia come sei messo? C'hai iPhone? C'hai
0: Android.
1: Usi Android, quindi ancora va benissimo. Come, ecco, nelle tue scuole elementari, medie ed altro, hai avuto problemi per l'integrazione con i tuoi compagni oppure insomma è stato tutto normale?
0: L'integrazione io mi ambiento tranquillamente, non ho problemi.
1: Ma per esempio c'è rimasto lo spirito dei tuoi amici di quando andavate a scuola, vi vedete ancora?
0: Sì, ogni tanto
1: fate le rimpatriate oppure no?
0: Rimpatriate no.
1: No.
0: Però ogni tanto ci sentiamo.
1: Ecco. Attualmente che lavoro fai?
0: Lavoro presso la polizia penitenziaria di Teramo, in località Castrogno.
1: Ah, quindi sei carcerato praticamente?
0: No.
1: No?
0: Vabbè. No. Faccio il centralinist in questo istituto penitenziario di Teramo.
1: Ecco, ma quando vai lì, cioè devi avere...
0: In pratica io da Alba Adriatica, vivo ad Alba Adriatica, prendo il pullman delle 6.40 che va... Parte da Martinsicuro alle 6 e arriva più o meno circa alle 6.40 lì alla fermata mia di Alba. Io abito in un quartiere che si chiama Villa Fiore.
1: Sì.
0: Prendo il pullman lì in un bar che si chiama Bar Bella Riva.
1: Ecco, pulisci la gratuita, sì, e poi arrivi.
0: E poi da lì salgo e vado a terra direttamente con quel pullman.
1: Ecco, quindi praticamente.
0: Mai... Poi scendo lì alla fermata dove ci stava una volta il Globo, che adesso ci stava un negozio per cinesi.
1: Mi immagino tutto.
0: Mi vengono a prendere con la macchina della mia associazione Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Teramo.
1: E quindi vai a lavorare. Bene.
0: Con la macchina che si paga 100 euro al mese.
1: Bene, queste sono cose che bisogna dirle perché succedono.
0: Anche se Teramo è l'unica associazione che ha mantenuto 100 euro.
1: Va bene. E quindi lavori 8 ore al giorno e poi torni.
0: 7 ore e 12.
1: Quindi finisci alle 3 di pomeriggio praticamente.
0: Alle 15.42, per la 15, c'è anche la mezz'ora.
1: 15.42. Bene, e uno dei tuoi sogni nel cassetto qual è?
0: Non ho nessun sogno per il momento.
1: Non hai sogni, non hai, che ne so, volare per esempio, oppure
0: no.
1: O per il momento tutte le cose che hai voluto
0: io
1: fare.
0: Io quando ero piccolo ho fatto nuoto, ho fatto 12 anni di nuoto, poi ho dovuto smettere per il fatto delle scuole. A me nuotare piace tantissimo.
1: Mi piace nuotare, infatti nella piscina vieni, però non si nuota qui comunque. E però per il resto tu non c'hai, che ne so, la voglia, che ne so, conoscere un cantante, oppure che ne so, andare a una parte dove non.
0: Mi si sarebbe piaciuto il mio sogno nel cassetto. E andare a un concerto della mia cantante preferita, cioè parlo della
1: Laura Pausini. Chissà che questo non possa venire, non si sa mai. Ebbene, proveremo a dirlo in direzione, se mai il nostro Maria Giglio possa esaudire questo tuo desiderio. Io ti lascio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo alle Gian Maria Giglio, parlo del nostro giornalista che è sempre in ascolto e che salutiamo naturalmente, e ti lascio una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie,
0: grazie a voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta al dialogo con il buio, questa mattina con due ragazzi, Alessandro, vero?
2: Salve, sono Alessandro.
1: E poi abbiamo un altro ragazzo che si chiama Alex, quindi Alex. Ecco, presente. Alex, ciao. Per te comunque ti chiami Alex come diminutivo o proprio Alex Alex?
3: Alex Alexandro.
1: Ah, vabbè, ho capito. Quindi,
3: è un po' complicato.
1: Vabbè, adesso ne parleremo dopo. Allora, Alessandro, com'è andata per te il viaggetto nel dialogo nel buio, questo mini percorso di un'ora? Com'è andato?
2: È stato molto divertente.
1: Sì.
2: E ha fatto apprezzare decisamente di più gli altri sensi.
1: Sì.
2: Perché quando viene tolto uno, gli altri... si dice che
1: si rafforzano,
2: ecco,
1: sì,
2: e non ci credevo tanto, però devo dire che anche solo di un'ora è stata una cosa che ho visto parecchio. E ha fatto riflettere questa cosa, perché magari per certa gente,
1: sì,
2: i ciechi vengono visti come magari persone diverse, però non è assolutamente, non è vero, e fa apprezzare decisamente di più il fatto di aiutarsi a vicenda. E
1: ecco, durante il percorso

0: Poi pian piano al bar praticamente mi ero scordato che...
1: Sì, esatto, cioè sembrava di parlare con una persona
0: al bar,
1: normalissima.
2: Mi sembrava di essere al bar, ci vediamo tutti qua.
1: Esatto, esatto.
2: Cioè ormai c'era stata l'assuefazione a questa. E invece nella città cosa avete vissuto nel momento in cui siete stati in città?
1: Allora, in città abbiamo vissuto sostanzialmente un attraversamento pedonale, abbiamo riconosciuto dei lavori in corso, quindi... Sì. Un episodio di un cantiere
2: sì.
1: E abbiamo riconosciuto anche una moto perché noi facciamo meccanica, quindi
2: che moto era?
1: Era una Suzuki Cafe Race.
2: Io pensavo che fosse una Lave, una Harley addirittura. Io così sapevo io tanti anni fa quando facevo la guida, poi adesso saranno sostituite.
0: Interessante, sicuramente la parte più complicata è quella della città in cui ci sono tanti stimoli e il rumore del clacson e il martello pneumatico.
2: Sì, tutte cose che danno fastidio.
0: Poi soprattutto un ambiente aperto, a differenza di una struttura in cui comunque ci si può capire un attimo con i muri.
2: Ecco, tu hai detto una cosa molto importante, hai parlato dei muri. Per noi non vedenti quindi sono importanti i muri secondo voi?
0: Probabilmente sì, per me che sono abituato a vedere i muri sono stati fondamentali, se no non avrei capito. Molto probabilmente un non vedente riesce ad ambientarsi anche in...
2: Sì, però per noi i muri proprio sono fondamentali, lungo il nostro cammino, quando camminiamo il nostro bastone è quasi sempre che va a toccare un po' il muro e un po' il resto dell'ambiente. E soprattutto se il muro è pieno di motorette, biciclette, monopattini, per noi è veramente un disastro. E diciamo che Milano è un po' così, voi non siete di Milano mi pare, no?
1: No, noi siamo di Vigevano.
2: Vigevano come funziona la cosa?
0: È una città molto più tranquilla, non è come Milano.
2: Però anche lì ci sono i muri pieni di monopattini, oppure no?
0: Sì, meno come dappertutto.
2: Anche lì. Bene, cosa pensate di fare voi nel futuro della vostra vita? Avete già un...
0: Questa è una bella domanda. Io praticamente non ne ho idea. Sicuramente rimarrò nel settore della meccanica, ma in quale ambito esatto non lo so.
2: Non sai. Invece Alessandro?
1: Io invece voglio sempre rimanere nell'ambito della meccanica e continuare per ingegneria. Quindi diventare un ingegnere, un progettista.
2: Ecco, magari un ingegnere anche delle cose per i disabili. Perché
1: esatto,
2: sì. Potrebbe...
1: Che ben venga.
2: Poi se vi interessa potete chiamarmi quando sarà il momento, perché noi comunque abbiamo già dei costruttori di apparecchiature per disabili e potreste poi affiancarli magari.
1: Certo.
2: Un'altra cosa invece è di dire a voi di farmi qualche domanda su me stesso oppure sulle difficoltà dei non vedenti ed altro. Magari l'avete fatto anche alle guide, però potete farle anche a me qualche domanda.
1: Sì, abbiamo avuto anche uno spazio riservato quando siamo andati al bar.
2: Sì.
1: E, abbiamo fatto delle domande tipo come riesce un non vedente a gestire una casa, quindi l'ordine deve essere veramente importante per
0: perché noi magari perdi il telecomando il telecomando dai un'occhiata in giro lo trovi invece una stanza aperta trovare un telecomando
2: diciamo che per noi effettivamente, almeno per me, io lascio le cose, dopo 10 anni le trovo, se le lascio nei posti a cui ho pensato, però quando viene la mia colfa a fare le pulizie, perché per noi non vedenti pulire secondo me non è possibile, pulire bene per terra, tutte queste cose, quando viene la mia colfa mi sposta il bagno doccia, mi sposta l'intimo, mi sposta le cose dalle altre parti, manda via i telecomandi in un'altra parte, per me effettivamente poi la devo chiamare, scusi signorina, non ha lasciato il telecomando. Effettivamente per noi è un problema se le cose vengono spostate.
0: Oppure anche in un ambiente aperto capire sta diventando buio e non mai mezzogiorno senza un orologio. A proposito, vedo al soccorso un orologio.
2: Sì.
0: Come funziona?
2: Questo qua è un orologio dall'Apple, praticamente ti dice l'ora. Però in realtà esiste anche l'orologio in Braille, quello che si alza il cristallo e si toccano le sfere. Qui invece è un orologio con orario vocale, poi ve lo faccio sentire direttamente.
0: Dall'input lui.
2: Ecco, comunque diciamo che per noi non vedenti quasi tutte le cose sono parlanti, anche le bilance, per esempio di Giuseppe, sei troppo pesante, però ce lo dice, ci dice il peso, sei un po' troppo pesante. Abbiamo tutte le cose, anche il tester per esempio l'abbiamo parlante, abbiamo quasi tutte le cose che abbiamo, anche i fornelli sono parlanti per esempio, ci dicono quanti gradi. I fornelli che abbiamo ad induzione per esempio. Bene, ancora una curiosità che avete?
0: Quindi la tecnologia è fondamentale, cioè sì, magari 100 anni fa sarebbe stato molto più
2: ma non solo, io vi dirò di più, già 30 anni fa, io sono di una certa età, poi non so quanti anni mi dai.
0: Quindi lei è nato così?
2: No, ho perso la vista a 10 anni con il glaucoma congenito, a 7 già ero quasi non vedente, a 10 anni ho perso tutta la vista. E quindi già ai tempi miei che andavo all'università, per esempio, non esistevano i libri come adesso, avevamo per esempio le cassette con i magnetofoni, magari voi non sapete manco dell'esistenza perché

siete nati già nell'era cibernetica, no? Però c'erano questi registratori con i nastrini, le cassette che si rompevano. Invece adesso anche noi abbiamo tutto con il computer, sentiamo la voce del computer, leggiamo, scriviamo col computer, facciamo un po' tutto con il computer, anche con il telefono è la stessa cosa. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, però io prima di salutarvi direi che contiamo fino a tre insieme, 3, 2, 1, e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1, viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disability International Radio, anche questa mattina abbiamo due ragazzi con noi, Matteo e Stefano. Sentiamo le voci di Matteo e di Stefano. Questa è la voce di Matteo. Ciao Matteo.
2: Ciao.
1: E sentiamo la voce di Stefano. Ciao,
2: ciao
1: Stefano.
2: Ciao.
1: Allora, che classe fate e di quale scuola siete?
2: Facciamo la prima LQ della scuola Antonio Bernocchi, sì. Liceo Scientifico Scienze Applicate.
1: Di dove?
2: Legnano.
1: Legnano, quindi vicino Saronno, mi pare, vicino,
2: sì, esatto.
1: Da quelle parti là. Ecco, quindi è il primo anno, quindi subito dopo la scuola dell'obbligo praticamente.
2: Esatto.
1: O sarebbe il primo anno dopo due anni di superiore? È il primo anno. Perfetto. Allora, dunque, Matteo, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio, nel viaggiare in questo percorso di un'ora?
3: Mi è piaciuto perché, cioè, soprattutto avvicinarmi al mondo delle persone non vedenti, perché noi siamo abituati ad avere la vista come senso predominante e invece le persone non vedenti non ce l'hanno, e quindi mi è piaciuto soprattutto per il fatto che ci siamo potuti
1: equiparare,
3: avvicinare al loro mondo.
1: Quindi avete un po' sfruttato meglio gli altri sensi, per esempio l'olfatto?
3: Esatto.
1: Ecco, cosa hai sentito tra i profumi intensi?
3: Per esempio c'erano delle piante aromatiche,
1: sì,
3: e abbiamo dovuto indovinare con l'olfatto quali erano. E io ho indovinato l'alloro.
1: Sì, l'alloro, che viene usata anche. E il rosmarino l'ho indovinato?
3: No, io avevo perché c'erano varie piante.
1: Ah, ecco,
3: l'alloro.
1: E invece Stefano cosa aveva?
2: Io avevo l'alloro, perché eravamo sempre vicini durante il percorso per orientarci.
1: Ho capito. Ah, loro, quindi vi siete tenuti per mano?
3: No,
1: non vi siete tenuti per mano. E avete viaggiato ognuno per i fatti suoi?
3: Beh, ecco. Vicini, ma non per mano,
1: va bene. E allora, andando all'indentro della casetta, avete trovato qualcosa di particolare nell'ambiente di una casa? C'era il telefono.
3: C'era un computer. Io ho sentito la tastiera di un computer.
1: C'era una chitarra, l'avete trovata la chitarra per caso?
3: No.
1: La chitarra non l'avete trovata. E invece il mercato, che ve ne è parso nel mercato? Insomma, la merce era buona oppure era un po' vecchiotta?
3: No, sembrava buona.
1: Cosa hai riconosciuto tu? Una melanzana, una patata?
3: La patata.
1: Ah, perfetto.
3: Ah, io anche un limone.
1: Anche un limone hai riconosciuto tu, quindi insomma. Bene, e invece poi dopo Dulcis in Fundo siamo andati nella parte del traffico. Come è andato il traffico per voi?
3: Insomma, così.
1: Avete riconosciuto qualche moto?
3: La Suzuki.
1: A me risultava che fosse un Harley, comunque almeno così mi disse.
3: A noi ci hanno detto una Suzuki.
1: Allora non dibattiamo. E invece una macchina?
3: Era una Fiat Panda.
1: Una Fiat Panda, bene. E avete sentito anche i semafori, gli attraversamenti?
3: Sì.
1: Ecco, e invece al bar, vediamo al bar cosa è successo. Vi siete divertiti, avete bevuto cosa?
2: Io la Coca-Cola e lui la Lemon Soda.
1: Lemon Soda, quindi. Però poi al bar avete fatto anche un po' di domande alla guida, o no?
2: Sì.
1: Ecco, per esempio, cosa avete chiesto?
2: Hanno chiesto, la prof aveva chiesto quanto ci si mette ad abituarsi alla
1: disabilità.
2: Alla disabilità di non vedere. E anche gli hanno chiesto come è andata
1: la perdita della vista.
2: No,
1: come andate?
2: Va
1: bene, non c'è problema. Non ti preoccupare, tranquillo. Non ti viene, non succede niente. Qua siamo qui fatti per parlare, chiacchierare alla meglio. E invece, volete fare qualche domanda adesso a me, visto che l'avete fatta anche alla Guido e agli altri non vedenti che avete incontrato?
3: Io sì, una.
1: Sì,
3: per esempio, le nostre due guide, che erano Giuseppe e Laura,
1: sì,
3: hanno perso la vista dopo un po'. E io gli volevo chiedere a lei se era nato già non vedente oppure se l'ha persa dopo un po'.
1: Io l'ho persa a 10 anni, però sono nato vedente normale. Poi man mano un glaucoma a 6 mesi mi ha fatto perdere la vista negli anni, tanto che a 7 anni ero già tra i non vedenti. Però la vista totalmente l'ho persa a 10 anni. Per me è stata una cosa normale abituarsi, perché già sapevo che c'erano altri bambini che non vedevano, e quindi è stata una cosa normale. Cosa che adesso invece, se succede a una persona adulta, veramente può andare anche in crisi. Ho conosciuto amici miei che hanno avuto addirittura voglie di suicidio perché non vedevano più, almeno per i primi tempi, non facevano più niente ed erano un po', stavano male a livello psicologico. Poi si sono ripresi e man mano hanno detto: beh, in fondo la vita è questa, senza la vista si va avanti uguale, anche con le difficoltà che ci sono. Cosa pensate di fare nel futuro voi due? Matteo?
3: Bella domanda. Ne ho la minima idea.
1: Intanto siamo ancora al primo, quindi insomma, però diciamo l'indirizzo è meccanico, quindi insomma vorresti essere un ingegnere, vorresti essere...
3: Non sapresti.
1: E sentiamo invece Stefano. Stefano, tu invece hai in mente qualche cosa?
2: Non in particolare, ma sempre qualcosa legato alla scuola che ho scelto.
1: Certo. Allora, se invece aveste una bacchetta magica, mi dicono: vabbè ragazzi, potete chiedere un desiderio. Tu cosa desideri, Stefano?
2: Se devo essere sincero,
1: sì,
2: soldi infiniti,
1: ma quelli un po' tutti. Invece sentiamo Matteo.
3: Che per tutte le persone a cui voglio bene, di stare sempre in salute.
1: Bene, quindi la seconda è S, se la sappiamo un po' tutti. E naturalmente io, ragazzi, vi ringrazio, però prima di andarcene insieme tutti e tre, contiamo fino a tre e diciamo al tre: viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1, viva dialogo nel buio.

ve lo dico. Buongiorno, giovedì 28 maggio 2026, oggi è una giornata mondiale veramente molto interessante di cui parleremo. Oggi è la giornata mondiale del gioco, ecco, esploreremo il gioco in ogni sua dimensione. Voi avete giocato, giocate ancora, ma da bambini giocavate? Tempo dei gioco che non dovrebbe terminare mai, comunque sia. Simone Papini è il gallo di Simone, buon alba a ognuno di voi. Allora, già vi anticipo che martedì sarà festa, quindi il gallo di Simone non c'è, come il Disability International, quindi con Giuseppe. E per quanto riguarda me, ci sentiremo ovviamente tra una settimana, tra 7 giorni precisi, va bene? Ok. Amici, buongiorno, oggi volevo fare lo speaker educato, colui che non parla sulla sigla, così, almeno ogni tanto. Buongiorno, giovedì 28 maggio, dai che iniziamo.

Quanti messaggi che stanno arrivando alla giornata mondiale del gioco. Il gioco che ti può penalizzare soprattutto da adulto, perché ci può rimanere sotto come un treno. C'è mia cugina che ha perso anche la casa giocando d'azzardo. Simone, per come mai secondo te ci sono anche persone anziane che giocano comunque al gioco del lotto, al gatto e vinci? È quello il problema, è proprio di questo che si parla in questa giornata mondiale. Il gioco è focalizzato per i bambini, per l'educazione, di cui abbiamo parlato sicuramente, ma in realtà c'è da capire che infatti c'è Filippo che scrive: Simone, c'è mia suocera che prende la pensione e poi la gioca, gratta e vince il lotto. Poi c'è il super enalotto, io non ho capito questa cosa, ma prima si giocava, a parte il fatto che ora anche le partite, è vero che il campionato di calcio è finito, prima giocavi la schedina, c'era il 12, il 13, aspettavi, adesso scommetti la qualunque e a che minuto può fare gol e la punizione e il fallo e basta. Cioè, anche vedete come il momento ludico non finisce mai. Prima parlavamo dei videogiochi, o comunque sia del fatto che i ragazzi aspettano sempre il prossimo upgrade e poi devi sborsare quei soldini, perché poi devi arrivare oltre, insomma. E prima, poi, tra l'altro, non c'erano le uscite del Super Enalotto e del Lotto il mercoledì e il sabato, adesso praticamente ogni 10 minuti, col 10 e l'8 mi sembra, che anche lì non è sbagliato, cioè di per sé anche il Gratta e Vinci non è un gioco sbagliato. Il problema è che poi il gioco diventa una dipendenza, la ludopatia, tanto per dire, ecco qua, visto che oggi è la giornata mondiale del gioco, la ludopatia, che diventa poi qualcosa di molto più frenetico e abominevole. Facciamo attenzione. Oggi nel 1609 Caravaggio viene ferito in un duello. Oggi nel 1754 guerra franco-indiana. Oggi nel 1774 rivoluzione americana. Nel 1892 a San Francisco in California John Morrison organizza il Sierra Club, la più antica grande organizzazione ambientale degli Stati Uniti d'America. Nel 1918 nasce la prima repubblica di Armenia. Nel 1947 il criminale nazionale Eduardo Gelbash, dottore apostolico. Nel 1955 Maria Callas canta la Traviata, mentre nel 1961 l'articolo The Forgotten Brother di Peter Benenson viene pubblicato su diversi quotidiani. Oggi nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12 in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista esplode un ordigno. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restaurazione, l'ultima cena viene appunto ultimata. Nel 2008 il Nobel diventa la più giovane repubblica e parliamo appunto del Nepal. Nel 2011 a Malta, a seguito di un referendum, viene introdotto il divorzio. Nel 2013, invece, oggi, l'astronauta Luca Paramountano affettò il suo primo volo spaziale. Nel 2017, invece, Tom Dawson vince i 100 Giro d'Italia, il centesimo.

28 maggio 2026, giornata mondiale della ludopatia, potremmo dire, come stava scrivendo Pasqualino. Ciao Simone, è pericoloso il gioco, sai che io vinco sempre perché non gioco mai, le mie 5 euro del Super Enalotto piuttosto che delle gatte vinci, chi se ne frega. Allora, diciamo che dovremmo trovare veramente quell'equilibrio, quella bilancia della vita, solo che non è facile, ve lo dice un tabagista. Sapete quante volte mi sveglio la mattina e dico vabbè, oggi voglio fumare di meno, o ogni volta che dico sta cosa, parola magica, fumo di più. E ci sono ovviamente, un po' come gli alcolisti anonimi, la possibilità di parlarne con degli esperti. Quindi, se conoscete qualcuno, se sapete che alcune persone sono in difficoltà, soprattutto poi nella famiglia, risulta veramente molto difficile, un po' magari come il familiare tabagista piuttosto che alcolista, tossicodipendente, insomma, se conoscete persone che possono avere bisogno, cercate prima di tutto voi, amici radioascoltatori, di ascoltare e cercare di capire qual è il modo migliore per avvicinare determinate, possiamo dire, dinamiche, situazioni, ecco. Anche perché, insomma, in mezzo al cammin di nostra vita, avrebbe detto qualcuno, appena ci si dice guarda, forse stai sbagliando, c'è però, attenzione, la problematica del lo so io quello che devo fare nella mia vita, tu taci. E questo purtroppo può accadere, questo noi ne siamo sicuramente testimoni. È vero che, voglio dire, non c'è bisogno di essere, no, così tra virgolette pessimisti, andare a guardare l'eccesso, però rimane comunque il fatto che quando qualcuno ci dice qualcosa, difficilmente, se siamo in difetto, insomma, abbiamo anche la predisposizione di dire vabbè, forse avevano ragione, ce l'abbiamo questa così, no, ce l'abbiamo questa umiltà, perché si parla anche di umiltà. L'umiltà è anche quel momento di dire ok, se mi dicono questa cosa probabilmente non è che sto sbagliando necessariamente, però potrei fare meglio, potrei fare qualcosa di diverso, potrei magari anche cambiare, ecco, questo sicuramente con l'aiuto di qualcuno, perché altrimenti qualcuno, non per fare il bacchettone, però probabilmente qualcuno che si occupa di questo. C'è Margherita, ciao Simone, per favore leggi questo messaggio, ne so sicuramente qualcosa, sono stata ricoverata per la ludopatia. E state attenti e facciamo veramente attenzione, perché è una brutta dipendenza, ecco. Ciao Simone, mi ricordo quando ero bambino, non soltanto il Monopoli, il Risico, vogliamo parlare anche di Siamo Fatti Così, sai che non ci ho mai giocato. Attenzione, c'è il Millennium, quello con la videocassetta, compariva il mostro a partire dal 30° minuto e ti dava il tormento mentre giocavi con le carte con i tuoi amici. Sì, bello quello, me lo ricordo, ci giocavamo, ma un sacco, assolutamente sì, il gioco dell'oca, classico questo, assolutamente. Ciao Simone, il gioco a campana, quello lo giocavamo insieme alle mie amiche, invece di fare i compiti a scuola. Il filetto, ma sì, ciao ragazzi, è vero, ciao Lodovica e Stefano che scrivete questo messaggio, è vero, il tris, eh sì, perché si giocava praticamente con la carta, questo sul foglio della comunque del quaderno, ecco, perché invece di ascoltare il professore, di ascoltare il maestro, questo è normale. E però ecco, quello che stavamo dicendo, questi giochi terminavano, non è come adesso i videogiochi che non terminano mai e ti vogliono sempre online, un po' come i social media. Oggi il 28 maggio facciamo gli auguri a Chiara, Charlotte Mastroianni, attrice francese. Oggi facciamo gli auguri a Matteo Maffucci, cantante e cantautore italiano, nato nel 1978, mentre precedentemente l'attrice era nata nel 1972. Facciamo gli auguri anche a Luigi Guagnan, fu uno scrittore, critico letterario, nato nel 1839. Oggi compie gli anni anche Riccardo Pizzutti, attore e studente italiano, nato nel 1934. Oggi tra l'altro Gene Moyce, attore statunitense della serie televisiva Friends, ecco, tanto per dire. Allora tanti auguri anche a voi che oggi 28 maggio compite gli anni.

oggi veramente me ne sono capitate a Iosa. Quanti problemi a Iosa mi sono capitati? Meglio le belle cose. Ma a Iosa cosa significa in realtà questo modo di dire in abbondanza? È un modo di dire molto antico e pensate che l'origine è accreditata davvero con curiosità verbale, cioè delle monetine finite di piombo o di legno usate nei giochi di bambini, visto che oggi è il 28 maggio e oggi è la giornata mondiale dei giochi, è importante per i bambini farli giocare magari lontano dallo schermo, dai videogiochi, proviamoci con delle regole, non sarebbe male, ecco. Comunque secondo questa leggenda si diceva che il chiosa, per indicare qualcosa di così comune e abbondante da poter essere comperato persino con soldi senza valore, tipo quelli del Monopoli, ecco. Con il tempo, soprattutto per effetto della pronuncia toscana, a chiosa sarebbe diventato a iosa. Ci sono però anche altre ipotesi. Allora, una pista ligure, ma anche una pista ligure dove a iosa si circolava, siamo nella metà del 1800. Alcune interpretazioni lo fanno risalire anche a parole dialettali legate al chiasso o alla folla. A iosa, quante me ne sono capitate oggi? A iosa, ce ne vorrebbe veramente a iosa. Studiosi più recenti invece hanno proclamato che l'ipotesi sull'origine della iosa è appunto è capitato a Ioas, cioè oggi nel mondo di dire è rimasto nel linguaggio quotidiano con un significato molto positivo, ovviamente. Anche se però, ecco, a iosa è tipo a grappoli. C'erano dolci a iosa, in quella libreria c'erano libri a iosa, ha ricevuto complimenti a iosa. Quindi diciamo che l'evoluzione, tra l'altro, di questo modo di dire è molto singolare. Ciò che si è capito sicuramente che potrebbe aver avuto un'influenza, perché no, magari anche a livello dialettale. Amici radioascoltatori, dopo aver ascoltato i prossimi pezzi musicali, cambiamo completamente argomento. Ecco, il senso del controllo e di autonomia, perché per molte persone lasciare del cibo nel ristorante, un pezzo di pizza, un pezzo di torta, qualcosa nel piatto del ristorante, non è una questione di fame, ma è una questione di qualcos'altro. Ecco, a voi è mai capitato? Oddio, se capita una volta ogni tanto, per carità, ma se sistematicamente lasciate sul piatto qualcosa al ristorante, al di là del take away e del all can you eat, che mangi quanto vuoi e non devi lasciare le cose sul piatto perché poi alla fine le paghi e ci hanno anche ragione, ma in realtà voi conoscete qualcuno, voi stessi, che sistematicamente lasciano un po' di cibo nel piatto? Ecco, tra poco scopriremo perché lo fate, amici radioascoltatori.

0: E dai, finiscilo quell'ultimo pezzo di boccone nel piatto, non lasciare il piatto. Quando eravamo bambini ci dicevano: finisci il boccone, pulisci bene il piatto, perché ci sono bambini che muoiono di fame. Ecco, allora ci trasferiamo al ristorante. Quanti di voi vanno al ristorante, magari in pizzeria o quant'altro, e vi capita sistematicamente o qualcuno che conoscete voi, oppure Margherita, Simone, è vero, sono curiosissima perché lo faccio sempre. Ecco qua, c'è Pasqualino: ciao Simone, lo fa la mia compagna, questa cosa mi manda veramente in bestia. Ma perché? Perché ci comportiamo così? È un modo, secondo l'articolo, a livello inconscio per rinforzare e rafforzare il nostro carattere, il nostro predominio, e si, essere padroni delle proprie decisioni, del proprio destino. Centralmente, si magari ha un'educazione infantile rigida dove vigeva la regola appunto del non lasciare nulla nel piatto. Ecco, quindi scegliere di non finire diventa un atto di libertà, un po' di ribellione, perché c'è anche un po' di ansia sociale, blocco della vergogna. Là nel contesto conviviali, ovviamente, lasciamo l'ultima parte di una posizione condivisa o di una porzione di un, che ne so, di un alimento. Ecco, proprio passato può derivare dal timore di apparire ingordi o dal desiderio di mostrarci educati e raffinati. È una sorta di barriera, una barriera protettiva contro il giudizio altrui. C'è anche però l'ascolto dei segnali interiori e stimolanti, perché chi avanza regolarmente il cibo tende spesso a dare più ascolto al segnale. Ma quali segnali però? Cioè quelli interiori di sazietà rispetto a chi pulisce il piatto per abitudine meccanica. Tuttavia, se il fatto è in modo sistematico o piuttosto, diciamo, della quotidianità, può diventare un automatismo, cioè a livello psicologico, che secondo l'articolo prescinde dalla fame regolare. Ecco, in alcune culture pensate che lasciare un po' di cibo è un segno di cortesia verso l'ospite, per cominciare a comunicare che la porzione era molto abbondante e che ci siamo molto sazi e ci si ritiene pienamente soddisfatti. Quindi cosa completamente differente di quello che accade nel nostro, nella nostra bella Italia, nel nostro continente. Perché se lasci, se magari invitato a pranzo o a cena a mangiare da qualcuno, lasci qualcosa nel piatto, è l'esatto contrario di altre culture. Ciao Simone, sono Anna Maria, mi dà veramente fastidio perché mia nuora fa assolutamente così, a parte che per cucinare per lei ci vorrebbe veramente un bastimento. Beh, mangia da qualunque, ma solo quello che dice lei. Comunque lascia sempre qualche bocconcino nel piatto. A me questa cosa dà sui nervi. C'è chi lo fa e non se ne rende conto addirittura, adesso che ci sto pensando. Ciao Mario, dalla provincia di Como, grazie anche che scrivete, da dove ci scrivete. Lo faccio però perché me l'ha insegnato mia moglie. Cioè, prima di conoscere tua moglie non facevi questo gesto in consulto, diciamo. Abbiamo fatto un po' tardino, chiediamo veramente scusa a Giuseppe e vi auguro una buona settimana, ci sentiamo settimana prossima in diretta in esclusiva assoluta Disabili International. Buona festa per il 2 giugno, ciao ragazzi, a giovedì prossimo.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buongiorno, oggi domenica 24 maggio 2026, oggi Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Loredana Bertè. Linea al conduttore.
3: Buongiorno a tutti gli amici di Danto Radio, la radio che è un'amica e che ti tiene compagnia. Mi ricorda qualcos'altro, mi ricorda la frase di un'altra canzone di un'altra radio, però diciamo che anche Danto Radio ha al suo jingle, alla sua canzone, quindi... E vi auguro veramente un buon ascolto, perché stamattina credo che abbiamo voluto veramente esagerare presentandovi un artista che ha venduto milioni di copie di dischi, un artista che praticamente sono più di 50 anni che è sulla cresta dell'onda con i suoi alti e bassi, ma credo che come tutti noi. e ho qualcosa nell'orecchio, è la mia regia che si è trasformata improvvisamente in un gallo, quindi sta... Allora, 392-4597-945, il numero magico di Dantorario per mandare i vostri messaggi e, perché no, anche per sapere che cosa ne pensate di questa immensa artista. Saluto la regia di Antonello Santoni, saluto Daniela Picchia e direi non perdiamo tempo, andiamo ad ascoltare la prima canzone.

0: State ascoltando Artisti.
1: Io utilizzerei le parole proprio della nostra cara Loredana, dove spiega jazz, che poi jazz vuol dire improvvisazione, e le sue parole sono: perché in fondo la vita è questa, è un giro di giostra, è un saliscendi sulle montagne russe, è un viaggio in cui ognuno può fare al meglio delle proprie possibilità, ma a volte ci serve un appoggio, qualcuno che ci dia il coraggio di essere quello che siamo e ci spinga a superare noi stessi, perché ognuno di noi è il più grande ostacolo, ma anche amico di se stesso. Questo, secondo me, è proprio il succo di questa vita, no? Che è in costruzione, e giorno dopo giorno. E jazz è proprio quella ricerca proprio di libertà, proprio per cercare di costruire al meglio quello che sarà la nostra vita. Molto belle queste parole, mi sono piaciute. E voi che ne pensate di jazz? La libertà? La libertà di una notte che non vuole finire. Anche questo, no? Allora, sì, sentiamo la nostra regia.
2: Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno a te, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io devo dire la verità. Io jazz non la conoscevo. Jazz io l'ho conosciuta nella versione ripresa, tra parentesi, dai Manhattan Transfer. È da lì che ho conosciuto jazz. Io ho conosciuto prima quell'altra che questa. Jazz, tu pensa che jazz è nata prima, molto molto prima rispetto ai Manhattan Transfer. E ti dico che conoscendo quella e conoscendo questa, ti dico che sono entrambe belle, ma questa ha un altro senso, un altro sapore, ascoltandola e ascoltando le sue parole. Bella, perché sai, io l'inglese lo conosco poco, ma Soft to Go dei Manhattan Transfer con jazz di Loredana Bertè fa più effetto lei.
1: Ma sicuramente, perché c'è anche una cura decisamente diversa, anche perché questo album è stato poi prodotto e curato da Ivano Fossati, quindi voglio dire, mica bau bau micio micio, insomma, ecco. Quindi magari la versione dei Manhattan Transfer è più, io adesso non la conosco, devo essere sincero, io conosco jazz, questa versione di Loredana Bertè, che mi colpì moltissimo, quindi, ma questo è veramente, io credo che sia poi un brano decisamente non per tutti, ecco. Quindi io la trovo eccezionale, la conoscevo, ma mai avrei pensato un giorno, no, di poterla trasmettere, anche perché dobbiamo dire che la playlist di questo programma è stata curata dal nostro regista, quindi non ascolterete la Loredana nazionale, andrete proprio a sentire in questa puntata delle chicche. Poi sì, sicuramente il grande successo lo metteremo. E io direi di ricordare il numero 392 4597 945, e fateci sapere la vostra. Vai regia col secondo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: O guardare qualcuno per i tuoi occhi, quando guardare qualcuno diventa già una storia. Il testo è bellissimo, mi colpisce proprio l'inizio. Per i tuoi occhi ancora ho visto un po' d'azzurro nella vita mia. Bellissimo. Quante volte ci è capitato magari di vedere un po' di azzurro nella propria vita grazie ad uno sguardo, e quindi bello, bello. Mi devo informare su chi ha scritto questi pezzi meravigliosi, e ringraziamo la nostra regia per questo brano che io, devo essere sincero, questo non lo conoscevo, capito?
2: Caro Stefano, posso intervenire un'altra volta? Eccoci qua.
1: Certo,
2: ma senti, devi. Senti qua, senti, ti faccio sentire una cosa.

0: Hai capito?
1: Sì, ma che cos'è? Scusa, no, non ho capito.
0: Era soft code di Manhattan Transfer.
1: Ah, era jazz praticamente.
0: Sì.
1: Ah, ok. No, vedi, non è che non l'ho neanche riconosciuta, quindi non mi piace, devo essere, preferisco Loredana.
0: Ecco. Non ti è piaciuta.
1: No, devo essere sincero, mi piace più
0: Loredana.
1: Più Loredana, insomma. Che abbiamo qualche messaggino?
0: Ora vediamo. Allora. No. Per ora no.
1: Ecco, quindi niente, mi sa pure sta domenica sarò destinato alla solitudine.
0: Ma ci sono io che ti faccio compagnia, scusa.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Secondo me, sai cosa bisogna fare, Stefano?
1: Sì. Cambiamo radio.
0: Sì, mi sa di sì.
1: A giugno tu e Daniela mi farete questo regalo.
0: Sì.
1: Cambiamo orario perché probabilmente
0: è
1: artisti...
0: l'ora di pranzo e...
1: Ma sai, ma poi artisti è anche un programma di riflessione,
0: bravo,
1: no?
0: Bravo.
1: Ecco, quindi probabilmente non funziona a livello di orario, ecco.
0: È più serale, diciamo.
1: Però e mi dispiace perché poi alla fine credo che diamo anche degli ottimi spunti anche di riflessione.
0: È
1: però
0: vero,
1: giustamente vero. Pensando alle lasagne uno non c'ha voglia di riflettere, insomma.
0: Senti, sai cosa ti dico? Ce ne andiamo in alto mare, cosa dici?
1: E dai, va.

0: State ascoltando Artisti.
1: In alto mare di Avogadro Pace Lavezzi dirige l'orchestra Antonello Santoni. Anno 1980.
2: Mamma mia, che bello.
1: Sì.
2: Anni 80.
1: Sì. In alto mare ebbe un grandissimo successo, proprio fu una canzone, proprio il tormentone di quando in realtà non sapevamo che esistessero i tormentoni.
2: Certo.
1: E c'è proprio una forte influenza funky, che era un'influenza piuttosto insolita nel panorama musicale italiano dell'epoca. E la canzone parla di un viaggio metaforico in mare, simbolo di un percorso di vita o di una relazione amorosa. I protagonisti, infatti, si trovano a navigare in alto mare, tra le incertezze e le sfide, ma tuttavia si lasciano andare alle correnti della vita, affrontando difficoltà ma anche momenti di libertà e possibilità. E mi piaceva da bambino, ma non perché fossi... macabro, l'immagine degli uccelli da ammazzare. Ora, poveracci, a me non è che mi avessero fatto qualcosa, però sentivo che c'era dietro un grande significato, ma che non riuscivo a capire. E ve lo dico adesso che l'ho capito da adulto, no? Proprio gli uccelli da ammazzare proprio ci ricorda la sensazione proprio di preferire il rischio dell'ignoto piuttosto che tornare indietro e affrontare una realtà che ti limita e a volte ti soffoca. Quindi meglio respirare, provare le emozioni che poi sono che solo poi in realtà la libertà ti può dare. Questo è un capolavoro.
2: Messaggio.
1: Dall'altro esiste, dall'altro, scusami,
2: vai.
1: Esiste una versione con Renato Zero.
2: Oh.
1: Che andatevela a cercare, che è fighissima, troppo bella.
2: Messaggio.
1: Sentiamo, eccolo.
3: La nazione principale. No. Non mi piace. No.

0: Aiuto.
1: Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ciao Anto. Sono all'ascolto assolutamente. Loredana Bertè è una grande artista, e guardate, ne ha fatte di bellissime, di meravigliose, di canzoni. E ricordatevi che io non sono una signora, Ciao ciao Daiole.
2: No. Aspetta, finisco ancora i tanti messaggi.
1: Ragazzi, ce ne andiamo in alto mare? Ma con sto caldo io me ne andrei in alta montagna, altro che in alto mare.
3: La penso come te, Iole, capirai? Poi io il mare, a me il mare mi agita da morire, quindi, e poi mi mette una fame allucinante, quindi io starei sempre un po', una volta, no, quando si andava al mare e la mamma, no, ti portava, non come quelle di oggi, no, l'insalata, no, la pasta fredda, no? Mia madre ci andava proprio de brutto giù, melanzane alla parmigiana.
2: Tua madre?
3: Sì, ma io, sai, una volta, no, ti dicevano, no, dopo mangiato il bagno non puoi fare, devono passare almeno 3 ore. Te credo, se portavano... Praticamente la cosa meno calorica erano le melanzane alla parmigiana, perché erano fatte come melanzane. Poi c'erano i cannelloni, le lasagne, il pollo fritto. Tu immagini a 30 gradi, 35 gradi. No, all'epoca le estate non erano così terribili, no, come, no, come negli ultimi anni. Ecco, no, erano, no, più, no, miti, più, sì, temperati. Però comunque all'ora del pranzo 30 gradi li faceva, e quindi tu immagina, no? Niente. Poi c'era lo zio, sempre, che si addormentava sulla sdraio a poltroncina, e quindi dopo il pranzo tu sentivi pure russare, quindi sotto l'ombrellone si risvegliava, che praticamente o scambiavi per Gambero Rosso de Mazzara del Vallo, perché poi nel frattempo prendeva questa vero, insolazione, bellissimo, no? Bellissimo, e poi si andava giù pesante, perché adesso noi beviamo acqua frizzante, no? Oppure tutto light, no?
2: Sì,
3: lì,
2: sì,
3: si portavano proprio il boccione del vino, capito? Quindi puoi immaginare. Infatti c'era il bagnino, che poverino se faceva più salvataggi lui, perché poi giustamente lì non dovevi stare 3 ore lontano dall'acqua, lì dovevi stare una settimana, una settimana dopo tutto quello che si erano mangiato e bevuto. Vabbè, benissimo, allora grazie Iole, e niente, andiamo avanti con la nostra, sto parlando un po' troppo, quarto brano, buongiorno anche a te.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma che meraviglia di canzone! Io non la conoscevo, e questo Buongiorno anche a te, una sorta di un risveglio che profuma di malinconia e verità. E sappiate, cari amici che mi state ascoltando, che regia, mi abbasseresti un attimo la base sotto? Poco, eh? Ok, mi sto invecchiando, abbi pazienza, quindi... Benissimo, grazie. Meditando un po' sulla nota che Antonello mi ha scritto prima di mandarmi questa playlist, no? Dice che Loredana Bertè è l'urlo e la carezza della musica italiana. Sentite che bella questa frase. Una donna che ha trasformato ogni ferita in voce, ogni notte in racconto, ogni amore in battaglia. È un artista che non interpreta, vive, brucia, attraversa e canta solo ciò che le somiglia. È proprio come in questo brano, perché magari noi ci... Io se dovessi dare a Lorena Bertè, sincero, non saprei quale darle, perché le ho viste tutte, da quella felice, da quella arrabbiata, ma proprio tremenda, no? Quindi lei canta solo ciò che le somiglia, ed è veramente molto bello, come proprio in questo brano, proprio questo Buongiorno anche a te, veramente profuma proprio di malinconia. Bello, quante cose sto imparando oggi, e mi dispiace che non è, che gli altri si stanno perdendo questa puntata, però magari se qualcuno sta ascoltando di nascosto, ecco, palesatevi al 392 4597 945. Evviva! Se non abbiamo messaggi, perché tanto ho capito che amici non ne ho, quindi andiamo avanti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Amici, non ne ho, di Loredana Bertè, è veramente una grandissima, bella canzone che esprime la solitudine e la difficoltà a volte di vivere i rapporti umani. Non vi nascondo che questo nella mia vita personalmente è un periodo che ho grossi problemi con gli altri e quindi niente, io no, con la regia no, ecco, no, con alcune persone e io proprio, mamma mia, ecco, sì, però il problema di avere, di vivere comunque a volte delle difficoltà con i rapporti umani, forse la dovremmo mettere in conto, perché comunque alla fine sono proprio questi rapporti che alla fine ci fanno crescere e sono diventato molto autoironico ancora di più, proprio come parla questa canzone. Pensate che lei parla proprio apertamente di sentirsi fuori posto e stanca, descrive proprio un'esperienza di autoironia e rabbia. Mi suicido per campare come sponsor l'ospedale. Cioè, io credo che l'ha scritta lei, credo che l'abbia scritta lei, ma per arrivare a dire questa cosa c'è bisogno veramente di tanta autoironia, se no non se ne esce proprio più fuori, ecco. Questo brano che vi ricordo che è stato presentato al Festival di Sanremo proprio riflette una fase artistica amara e pessimista, un tono molto diretto e duro, e rappresenta proprio un momento di svolta nella sua carriera, inaugurando proprio una fase più intimista. Ma secondo me questo brano rappresenta anche il rilancio di Loredana Bertè. Adoro. Abbiamo il messaggino. Wow.
2: Stefano, anche io sto imparando molto da questa puntata su Loredana Bertè. E io credo che in effetti è vero, lei in altre parole è se stessa e canta pure un po', secondo me, in base ai suoi stati d'animo. Concordo appieno con questa nota. Io non ne ho ascoltate tantissime di canzoni di Loredana Bertè, però si vede quando canta che è proprio tutto ciò che dice in questa bellissima cosa che hai letto. Wow! E ancora complimenti per la scelta dell'artista.
3: Nato radio,
1: tutto merito di Antonello Santoni, perché noi possiamo parlare insieme, ma io ho detto, guarda, mi piacerebbe Loredana Bertè, ho detto però Antonello, e lui, me ne occupo io, dico sì, ma non me fa, non sono una signora pazza, no, perché come, dico, trovami delle cose strane, no? E secondo me Amici non ne ho è veramente molto strana, anche se poi è chiaro è molto più famosa di Buongiorno anche a te, perché Amici non ne ho, vabbè, è certo, stata presentata al Festival di Sanremo, quindi certo, oppure certo. Però ragazzi, Mi sto divertendo, entusiasmando da morire, perché...
4: No, perché Stefano deve sapere questo, che sì, quando tu mi hai detto facciamo Loredana Bertè, però non genere, ho detto vediamo un po' cosa possiamo fare, perché ho detto, tu hai detto questa cosa qua delle canzoni troppo famose, io ne ho fatto una ricerca di quelle meno famose, vabbè, Amici certo, non ne ho. E Alto Mare, siamo già insomma nella cresta dell'onda,
1: nel top.
4: Però le altre sì, si sentivano, ma molto meno, oppure hanno avuto la loro, il momento, basta, appunto.
1: Sì, vero. Infatti perché è nata Artisti di Stefano Monenti?
4: Bravo.
1: Perché Loredana Bertè ha detto: guarda, io canto Buongiorno anche a te. Poi ci sarà uno che si chiamerà Stefano Manenti che la ritirerà fuori. Dice: così gli facciamo fare una puntata pure a lui.
4: Ecco, certo, quindi... ecco. Senti, la prossima è stupenda.
1: Sì.
4: Che tu non conosci.
1: No. E pensa che viene utilizzata anche come forma di tortura.
4: Pensa te.
1: Sì. E questo non è una battuta,
4: no, è vero,
1: la mia. Facciamola ascoltare, vediamo se i nostri amici, anzi Iole, perché solo lei sicuramente mi sta ascoltando, vediamo se Iole capisce il titolo. E Dani, certo, vabbè. Dani prega e ascolta, capito? Nella cripta, sì. Al piano meno 7, nel bunker.
4: Scusa,
1: di Tanto
4: ma non
1: Radio.
4: Erano 20, scusami.
1: No, adesso la temperatura si è alzata.
4: Ascoltiamoci la canzone.
1: Sì.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: La goccia, un battito lento che scava più di 1000 parole. Questa è la nota che la mia regia mi ha scritto vicino alla scaletta. Mamma mia, è come è vero. Quando io ho introdotto, dico addirittura è anche una tortura, no? La famosa goccia cinese che batte, fa rumore nell'acqua, ma cade lentamente, e se fatto per ore diventa l'incubo peggiore della vostra vita. Non so se è mai successo quando un rubinetto perde. Mamma, io divento matto, cioè subito bisogna chiamarli idraulico, oppure perché fa rumore, fa più rumore, ecco, sentite la goccia in sottofondo, salve, sei la goccia, un applauso alla goccia, abbiamo la goccia in diretta. senti questo verso che è di questa canzone, dove scava la goccia, perché poi le gocce scavano lentamente, scavano, ma anche le rocce sono tremende, ste gocce. Dove batte la goccia la paura s'affaccia, la tortura è una danza. È vero, perché all'inizio la goccia ti può anche far piacere, non la conosci quel rumore, però dici vabbè, una, due, tre, dieci, venti, oh, ma basta. Quindi la tortura diventa una danza, l'orizzonte è una stanza che su me s'accartoccia dove batte la goccia. Ragazzi, che figata, cioè secondo me questa canzone avrebbe bisogno di essere ripresa, perché bellissima, bellissima. Bene, immagino che non ci siano... Evviva!
2: Oddio Stefano, posso essere sincera? Sai che non conosco per niente questa canzone, non la conosco proprio. Sto cercando di capire un po' di cosa tratta, perché è la prima volta che l'ascolto, ok? Chiedo scusa.
3: Tanto radio passato.
1: Allora, Iole, se ti riferisci alla goccia, io ti posso dire che non la puoi conoscere, perché credo che sia proprio datata, fine anni 70, come dicevamo con Antonello, dovrebbe essere nell'LP, perché all'epoca si chiamavano LP Acqua, e qui dovrebbe essere quella, dovrebbe essere quella, però poco importa. Però diceva ad Antonello che io, avendo avuto dei fratelli molto più grandi di me, io ci avrò avuto 6-7 anni e loro l'ascoltavano a martello sta canzone, proprio era una cosa, era proprio una goccia cinese, cioè loro probabilmente volevano farmi impazzire con la goccia non cinese, con la goccia di Loredana Bertè. Quindi mi si è sbloccato proprio un ricordo. Quindi
4: Lori, ho sentito un casino pazzesco. Se questa è una segreteria telefonica, io sono Giulio Cesare. Richiamami quando senti il messaggio. Ciao, Renato.
5: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
6: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: che fortissimo tu sei.
1: State ascoltando Artisti.
2: Beh, certo che fotografando, questo è il titolo di questo brano, non è così semplice, almeno per me, devo essere sincero, mi ha sempre suscitato una certa curiosità, ma anche questa voglia, no? Questa idea comunque c'è, di fotografare un po' la realtà, come se fosse, no? Come un'istantanea, no? Una foto sfocata che racconta più del ricordo. Quindi delle volte, adesso noi siamo ad esempio ossessionati, no? Dai cellulari, quindi io ad esempio, non so se la pensate come me, quando vado a un concerto tutti tirano fuori sto telefonino, no? Te lo spiaccicano davanti e io vedo ad esempio il concerto dal cellulare di quello che sta davanti a me, no? Dico, ma levateli sti cellulari, perché delle volte pensi, dice, ma sto al concerto di Renato Zero o sto, che ne so, a Euronics, no? Perché vedi la marea dei telefonini, no? I vendono, no? Che fanno? Allora, è come se io vedessi questa realtà, questo concerto sfocato come un'immagine, però che vorrebbe raccontare il mio bel ricordo di quella serata. Probabilmente fotografando vuole significare anche questo, ecco, appunto questa istantanea sfocata che racconta il più bel ricordo, ma più del ricordo. Questo è un brano che mi ha sempre un po' lasciato, non l'ho ben capito, o forse è così, quindi stiamo parlando dell'86. Pensate che fa parte.
3: Eccolo,
2: Antonello,
3: qua,
2: mi
3: Stefano,
2: senti?
3: Eccoci qua,
2: eccomi. Scusate.
3: No, tranquillo, scusate. Tranquillo. Proseguiamo, caro. Tanto siamo, mi sa che siamo all'ultima battuta finale.
2: Sì, siamo arrivati all'ultimo brano. E io con le occasioni faccio i saluti finali. Ringrazio naturalmente te. Ringrazio. Grazie. Daniela, ringrazio Iole e tutti magari quegli amici che ci hanno ascoltato, speriamo, se no si sono persi una grande occasione per conoscere in un'altra prospettiva Loredana Bertè. E grazie, grazie di cuore, e noi domenica prossima stiamo valutando se riusciamo ad andare in onda o no, perché io non sono in casa, non sarò in sede. Come si dice, però essendoci i telefoni magari vediamo se riusciamo a fare, ci proviamo, ok? E ci lasciamo con il nostro motto: noi ascoltiamo la radio,
3: noi
2: amiamo
3: Danto Radio.
2: Danto Radio. Buona domenica,
3: ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Beh, giusto il tempo di presentare un paio di brani stamattina. Il nostro Stefano è andato con le lunghe, con la Loredana Bertè. Comunque, Maurizio con il brano L'amore è blu, ma ci sei tu. E allora, Maurizio, L'amore è blu, ma ci sei tu.

certo che la musica sì, può fare, una musica può fare, perché sin dall'antica Grecia con il tetracordo si faceva musica, ma in tante altre maniere. Poi sappiamo tutti la storia della musica durante i secoli e durante adesso, insomma. Una musica può fare, la musica da adesso non si sa cosa può fare, vabbè, non si sa, però una musica può fare Max Gazzè.

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
7: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore di

0: Al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza in calza da Palazzo Chigi. La premier Meloni resta fredda, la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
1: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso, un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favore favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Discorso! Discorso! Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
5: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività.

0: O scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
5: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
4: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso. Corso un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
6: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento. Mentre per lo stretto di Ormuz Hormuz, sarebbe previsto uno sblocco graduale.
4: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani, che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A

0: Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni, ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei ministri degli esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vaavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma, oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, più tardi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Non sapevamo che era l'ultima vacanza al sole.
0: Ehi, tu, sì, proprio tu, se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Da Italia, lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps. Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tre monti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Axel FM, Corazón Español, Alma Italiana.

0: 뷰.
1: In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
5: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
4: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi

0: imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
1: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: freedom.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno?
4: Se non lo sa nessuno?
3: Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife.

0: In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
4: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
3: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
5: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
3: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di

0: Vavu, i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma, oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, più tardi.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Arriviamo anche oggi, amici puntuali, come sempre c'è la nostra trasmissione dove si parla di tecnologia, questa è Radio Web, benvenuti, io sono Maurizio Rossi, mettetevi pure comodi perché sì, siamo alla metà della settimana, però siamo ancora in vena di sorprese tecnologiche e le avremo anche in questa puntata, ve le sveleremo pian pianino. Ci sarà anche la nostra musica come sempre ad accompagnarvi.

0: Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione, perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11, e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo, che si trova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse, perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche che la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo, beh, non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì, che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, lo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc e Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Ecco, fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come info bar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begging per disattivarle. Beh, è disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Insomma, non tutte le cose possono essere sempre gratis, una donazione almeno.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.

E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Graphene, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare. Una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione.

di Mark Zuckerberg, sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, c'è la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
2: Tutto male necessario.
3: Dovrei separare l'ego dall'io.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
5: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
6: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
7: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
8: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
9: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
10: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bene, dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
2: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il

0: gli shock energetici, tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
1: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
0: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni, ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda

0: a Spalletti a caccia del pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.
2: Viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva la radio.

Questa è Axel FM, alzate il volume, io sono Alex Labate e sono felicissimo di essere insieme a voi in questo 5 di marzo 2026, pronto a fare il pieno di informazioni, di notizie e soprattutto di tanta buona musica qui nel nostro Viva la Radio. Siete pronti anche voi? Io lo so che siete pronti, ma voglio dire, la domanda la devo fare lo stesso. Quindi inizieremo innanzitutto dalla buona musica che abbiamo scelto per voi rigorosamente.

0: aperto questa prima tranche del nostro Viva la Radio di oggi, 5 di marzo, con i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro. E adesso, signore e signori, state con noi, perché non abbiamo mica finito, abbiamo appena iniziato e la giornata è lunga. Il nostro Viva la Radio vi accompagnerà con la voce di Alex Labate, naturalmente, per fare il pieno non solo di musica ma anche di notizie, informazioni e di tutto quello che può essere utile per voi che siete lì in giro a fare le vostre cose, a fare ovviamente le vostre commissioni in questa bella giornata, in questo giovedì che si preannuncia essere davvero interessante. Del resto lo sappiamo, poi ci dobbiamo preparare anche a quello che sarà il nostro appuntamento della sera. Perché? Perché il giovedì ormai è il nuovo venerdì e il venerdì è il nuovo sabato già da un bel pezzo. Quindi state con noi, alzate il volume e non perdetevi neanche una sola nota. Su,
1: viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva la radio.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
5: Discorso, discorso, discorso.
6: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 21 21. Corsi anche online da tutta Europa.
7: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
8: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore
9: provare ad imitarci. E persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio,
10: viva la radio.

appuntamento quotidiano che vi accompagna qui nella nostra radio, anche e soprattutto per fare in modo che siamo un po' portatori di buone notizie e soprattutto di buona musica. Signore e signori, non possiamo non fare il pieno in questa mattinata di grande musica. Abbiamo 3 dischi da ascoltare in sequenza senza interruzioni, pronti per questa tranche, e ascolteremo i Litfiba con Lacio Drum, poi sarà il momento di Robbie Neville con C'est la vie, ma prima di tutto ascoltiamo Somber con 12 to 12 qui nel nostro Viva la Radio.

0: racconti, questi dischi sono veramente bellissimi, fanno impazzire. Ancora una buona giornata a quelli che hanno appena acceso la radio, si sono ritrovati su questa radio. Questa è Axel FM e abbiamo appena ascoltato tre dischi in sequenza senza interruzioni. Fino a pochi istanti fa c'era C'est la vie, vecchio disco di Robbie Neville che abbiamo ascoltato qui su Axel FM. Era preceduto dall'Acciodrome, un altro vecchio disco dei Litfiba, ma avevamo aperto questa tranche con 12 to 12, disco dei Somber, qui su Axel FM nel nostro Viva la Radio. Dateci il tempo di riprendere fiato, ritorniamo tra poco con altri tre dischi in sequenza senza interruzione.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva la radio.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio,
6: viva la radio.
0: Torniamo in diretta qui su Axel FM con il nostro Viva la Radio. Si dice che il giovedì No, sì, giovedì gnocchi, vabbè, questa è un'altra storia che si dice. Ma si dice che il giovedì a metà settimana inizi ad essere un po' il preludio del fine settimana. Ma sai com'è? Alle Isole Canarie, specialmente per chi insomma ha una vita così un po' più leggera, il fine settimana è solo uno dei tanti giorni, perché alla fine è come se fosse fine settimana tutti i giorni. Per quelli che invece hanno la mare, che devono lavorare da lunedì al venerdì, insomma è un po' diverso, è solo come vivere diciamo in un posto normale solo con il sole tutto l'anno, e questo va bene uguale. Siamo in diretta nel nostro Viva la Radio e noi abbiamo tanta buona musica ancora che abbiamo scelto di condividere insieme a voi. Il disco che ascolteremo tre dischi, ma inizieremo da quello di Taylor Swift, si chiama Opalite, poi andremo avanti con Le Parole di Luca Carboni e torneremo indietro nel tempo con i Queen insieme a David Bowie con Under Pressure, qui su Axel FM nel nostro Viva la Radio.

0: che ci ha appena insomma chiuso le sue note. Era i Queen con David Bowie con Under Pressure, prima c'era Luca Carboni con Le Parole, avevamo iniziato questa tranche con Taylor Swift e Opalite. Grazie a quanti sono stati con noi anche in questo giovedì 5 di marzo, naturalmente appuntamento per domani sempre qui su Axel FM con il nostro Viva la Radio. Ciao a tutti.
1: Viva la radio, viva la radio, viva la radio, viva la radio.
2: Axel FM, primi per scelta.

0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati.

0: Svezia, al vertice diplomatico si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
1: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
0: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: tutti insieme appassionatamente domani alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Past Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano

0: Il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma Sassuolo e Napoli Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ma pensa un po', vado di corsa e resto indietro e soffio il vento.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.

0: Lascia di conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. You took the man in me.
1: You took. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dec. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Prendi nota. Viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata la proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
7: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare le misure di

0: l'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
1: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni, ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vaavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.
4: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Rods like bigger than Zeus's. Hey, wait, can you lift my car with your hand? You are an ugly kid.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BozzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
4: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
5: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.

0: Da Daniele Ubaldi, caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
1: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
0: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso, un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei quattro arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultimo.

0: un'ottima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, più tardi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: Senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Diego su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile, andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: L'Aia de Fagnabè Costa Dec. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
8: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa ripresa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
7: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
9: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto

0: Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei ministri degli esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45 5 partite in contemporanea. Per i verdetti mancanti c'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Su Axel FM c'è 80 Voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Su Axel FM c'è 80 voci.

0: voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto emozionare e ballare.
4: The gonna get tough.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata la proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
7: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
6: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
8: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA

0: sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani, che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la Premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Su Axel FM c'è 80 voglia di...

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Tanta voglia di 90. 80 voglia di 90. Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. Ehi, tu, sì, proprio tu. Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BorzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
2: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
8: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore di difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate.

0: Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
1: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Lui è un esibizionista, senza dignità, sei mai stato.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: E l'ho scritta per te. E l'ho scritta per chiunque voglia.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
5: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
4: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
6: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
6: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
5: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso. Corso un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
7: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
5: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della

0: Porto di Malpensa. Il Sud Tirolo resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà, Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: prendi nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

essere partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, caro Energia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
4: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
3: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso. Corso un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
5: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che

0: Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei ministri degli esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dalla mia pelle
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Telepaticamente. Ogni volta invochi il karma sperando che.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30, per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps. Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: te.
1: Alza il volume. Sei su Axel FM.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata la proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
6: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
5: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
7: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
5: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni, ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa.

0: Muzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà, Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, più tardi.
2: FM. È l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume. C'è Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Excel FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in Calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio. L'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti. E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
8: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
7: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
9: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
7: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
10: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza

0: Excel FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30, per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
4: Axel FM Sunset Beat.

0: profissional humilde pra pintar tudo que existe por dentro de bom.
1: Axel FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
3: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in Calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Axel FM Sunset Beat.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume, c'è Axel FM Love Passion.
5: Le strade son piene da un'ora di gente che corre

0: Excel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM Love Passion continua dopo la pubblicità. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion. Love Passion.

0: la pubblicità.
1: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Love Passion.

0: Excel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ossio, accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Axel FM, primi per scelta.

0: In Spagna è l'una di notte, mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM.

0: sei su Axel FM.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Capisco, in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: In Spagna sono le 2 di notte, l'una alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana. Alza il volume, sei su Axel FM.
4: Please.